Hauji kamu fangjari ba SMS asina kurai lairik yengbam lekai dagi thiyam nandaki sorna thabirakpani asum nai birakli mayam da paudam jage ai gi wari sidi nok su nok ningani ai isamasu yamna nok ningi nungsi basu yamna nungsi ba wari ni mayamna nupa thokte hairabasu ai isana ya jage sumdau bani ai na thaina class 9 10 karakpa matamda ai gi classmate ama lai maming di palaroge maagabu wari sanarabadi yare sitani aina khanjari se aduna nongma hanglui ai khoi gi pukhri da thambal yam satle pamra ai na masi hangluraba mikup tu da ai gi classmate tu lai makhal makhal yamna pami haibase ai su khangni ningsing ai aduga paukhum da manasu khumai e pami kai maju no angau baro sumaina hanga poi bani hoi hairaga aisu pakhat poi kai oi khumlui haiyang pura ke adudi hairaga aisu no nga laga thambal hekna bata hona bada aina wabadu haujik ta phaur e matam du da di waba ga changde nungsi haina di phongdok haudre thambal du di khudol oina tamjaki mana su pamjane lobiki numit du da aina harau badu haujik suning singli kang matam su kuirak tra bani na amuka su hena mana harau harau thambal puki bdo ning single e thambal gi wari se sum ning sing duna leire mabusu dumak ning singli adongi wari nungshiraba amadi isana nok sunok ning hari basi hauzik hauzik mak adomna thom thambal bu khudol tambi ki ba adongi maruk classmate tuna su hauzik hauzik thoramasi tabi ribo oiraga di mahak masa mak su soidna mak ning sing biram gani amadi adomna phongtok pi hauzraba nungshiba adubu kari